una bantwana la sibekene mara khona lo ngibekile ukhuluma naye fast.